0: dice Jameson, pon tu merengue. No voy a volver a llorar.
1: Yo sé que me aleje.
0: Alessi Castillo, feliz cumpleaños, my baby.
1: Andito, no te olvides.
0: Señora Diana Muñoz Aguilar.
1: Por segundos, pero
0: Luis Vizcaíno.
1: Dicen que no soy bueno para ti, pero para ti no soy.
0: Ale Sarmiento. ¿Ya tomaste café?
1: Te
0: ¿ya
1: lo
0: tomaste
1: juro, café? Mi reina, el honor.
0: Digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi